Felicità è su un viaggio lejano, mano con mano, la felicità. Tu mirada inocente entre la gente, la felicità. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicità.

l'attore si fermò, gettò la maschera e dai suoi piedi recitò la prima storia vera. Quando le